0: Pray.
1: Skin filori oggi, i si filori di lui, si di un pan presisi foglia, agli cumbre su si vuole brioda bio.
0: Ma si,
1: Randy Bioca,